Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andi

yen kobie che che yena ga atadi an sitina cheyen yena adia adia chia no padie be di pokra edi